tutsurire changavya chandu nditula ndovuma emutwa shatoka eririmbye nziyu esitwiri utomusasi tukasha sosesho nyama kundishovusana nobuchiru sikavyesha mavi kwenzale shelivya navyasho esitwiri utomusasi tukasha sosesho nyama ishovusana nobuchiru sikavyesha mavi kwenzale shelivya navyasho. Ne chanda che

Omochanda muli emikani Omochanda muli olwanzo Omosolo kochanda kisuli muira